0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 14 settembre si festeggia Sant'Alberto, patriarca di Gerusalemme. Il proverbio del giorno è: per Santa Croce, pane e noce. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Tipico lunedì, incombenze noiose, code chilometriche alla posta e in banca, sbuffate, ma è un gioco forza, attendete il vostro turno. Se qualcosa fosse andato storto nei progetti che avevate, non ve la prendete e fate di necessità virtù.
2: Toro, con il passaggio della luna in bilancio la situazione si appiattisce un po', inutile cercare di forzare i tempi, per il momento vi tocca pazientare. Praticità ed efficienza lasciano a desiderare, per colpa soprattutto di Saturno e Marte in orbita ostile.
1: Gemelli, di fronte ad una proposta interessante, invece di accoglierla a braccia aperte, siete stranamente esitanti, quasi temeste di non essere all'altezza. Insicurezza momentanea, subito spazzata via dalla consueta curiosità e da un recupero della lucidità.
2: Cancro, è auspicabile che la notte abbia portato consiglio, chiarito qualche dubbio e che siate freschi e riposati per affrontare le battaglie quotidiane. Approfittate di una buona dritta per risolvere un problema professionale di cui non riuscite a venirne a capo.
1: Leone, qualche disarmonia planetaria continua a farsi sentire, ma oggi apparite molto più saldi, almeno emotivamente. Concentratevi sui vostri affari, ogni tanto è doveroso fare il punto della situazione economica, magari per evitare sgradite sorprese.
2: Vergine, grazie a bel sodalizio stretto fra Saturno e la Luna, sono favoriti il lavoro e lo studio. Senso pratico, ottime capacità critiche, efficienza. Tranquillo e appagante l'amore, stelle che prediligono i single, oggetto di corteggiamenti, serrati ed attenzioni.
1: Bilancia. L'umore non è dei migliori, ma un gruppo d'amici e un po' di svago vi fanno considerare ogni cosa con maggiore ottimismo. Alti e bassi nel bilancio, non risparmierete granché, ma avete voglia di vivere intensamente concedendovi anche qualche sfizio.
2: Scorpione, il sestile Luna-Saturno gioca a vostro favore. Lo spirito costruttivo e l'approvazione di persone potenti vi restituiscono fiducia e ottimismo. Verrà fatta giustizia per un errore non commesso, ma che vi ha valso una serie di critiche e di appunti.
1: Sagittario, sarà anche un lunedì, ma per voi è festa. Liberi da impegni pressanti, da doveri molesti, con la coscienza quasi a posto, fate ciò che vi piace. I problemi sono piccoli e facilmente superabili, anche grazie agli appoggi astrali di cui al momento godete.
2: Capricorno, con la Luna e Mercurio in frenante quadratura dalla bilancia, le questioni professionali stentano un po' a prendere la piega desiderata. Occorre pazientare. Dedicate qualche ora a voi stessi, magari con un bagno rilassante ed una passeggiata all'aria aperta.
1: Acquario, la vita è una ruota che gira e che va, e a ogni tempesta segue sempre la quiete. Un attimo di pausa è proprio quello che di cui avete bisogno. Considerate le sollecitazioni astrali a cui siete stati ultimamente esposti, non rischiate la monotonia.
2: Pesci, la luna vi costringe a darvi una mossa e a uscire dal tran tran con una serie di compiti improrogabili ma molto gratificanti sul piano finanziario. Il sestile di Saturno è garanzia di intelligenza, lungimiranza, buoni affari e strategie vincenti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 14 settembre si festeggia Sant'Alberto, patriarca di Gerusalemme. Il proverbio del giorno è: per Santa Croce, pane e noce. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, tipico lunedì, incombenze noiose, code chilometriche alla posta e in banca, sbuffate, ma è un gioco forza, attendete il vostro turno. Se qualcosa fosse andato storto nei progetti che avevate, non ve la prendete e fate di necessità virtù.
2: Toro, con il passaggio della luna in bilancio la situazione si appiattisce un po', inutile cercare di forzare i tempi, per il momento vi tocca pazientare. Praticità ed efficienza lasciano a desiderare, per colpa soprattutto di Saturno e Marte in orbita ostile.
1: Gemelli, di fronte ad una proposta interessante, invece di accoglierla a braccia aperte, siete stranamente esitanti, quasi temeste di non essere all'altezza. Insicurezza momentanea, subito spazzata via dalla consueta curiosità e da un recupero della lucidità.
2: Cancro, è auspicabile che la notte abbia portato consiglio, chiarito qualche dubbio e che siate freschi e riposati per affrontare le battaglie quotidiane. Approfittate di una buona dritta per risolvere un problema professionale di cui non riuscite a venirne a capo.
1: Leone, qualche disarmonia planetaria continua a farsi sentire, ma oggi apparite molto più saldi, almeno emotivamente. Concentratevi sui vostri affari, ogni tanto è doveroso fare il punto della situazione economica, magari per evitare sgradite sorprese.
2: Vergine, grazie a bel sodalizio stretto fra Saturno

0: Saturno e la Luna sono favoriti il lavoro e lo studio. Senso pratico, ottime capacità critiche, efficienza. Tranquillo e appagante l'amore, stelle che prediligono i single, oggetto di corteggiamenti, serrati ed attenzioni.
1: Bilancia. L'umore non è dei migliori, ma un gruppo d'amici e un po' di svago vi fanno considerare ogni cosa con maggiore ottimismo. Alti e bassi nel bilancio, non risparmierete granché, ma avete voglia di vivere intensamente concedendovi anche qualche sfizio.
0: Scorpione. Il sestile Luna-Saturno gioca a vostro favore. Lo spirito costruttivo e l'approvazione di persone potenti vi restituiscono fiducia e ottimismo. Verrà fatta giustizia per un errore non commesso, ma che vi ha valso una serie di critiche e di appunti.
1: Sagittario, sarà anche un lunedì, ma per voi è festa. Liberi da impegni pressanti, da doveri molesti, con la coscienza quasi a posto, fate ciò che vi piace. I problemi sono piccoli e facilmente superabili, anche grazie agli appoggi astrali di cui al momento godete.
0: Capricorno, con la Luna e Mercurio in frenante quadratura dalla Bilancia, le questioni professionali stentano un po' a prendere la piega desiderata. Occorre pazientare. Dedicate qualche ora a voi stessi, magari con un bagno rilassante ed una passeggiata all'aria aperta.
1: Acquario, la vita è una ruota che gira e che va, e a ogni tempesta segue sempre la quiete. Un attimo di pausa è proprio quello che di cui avete bisogno. Considerate le sollecitazioni astrali a cui siete stati ultimamente esposti, non rischiate la monotonia.
0: Pesci, la Luna vi costringe a darvi una mossa e a uscire dal tran tran con una serie di compiti improrogabili ma molto gratificanti sul piano finanziario. Il sestile di Saturno è garanzia di intelligenza, lungimiranza, buoni affari e strategie vincenti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Svezia testa a testa dopo il voto, i socialdemocratici dell'ex premier Anderson avanti di un solo seggio, la maggioranza uscente retta all'ultradestra Ucraina, droni russi colpiscono la locomotiva del treno Kiev-Varsavia a pochi chilometri dalla frontiera polacca, intelligenza artificiale Trump attacca chi vuole rallentare lo sviluppo, Anthropic rilancia l'allarme senza misure di sicurezza, l'intelligenza artificiale potrebbe assumere capacità di controllo su larga scala di internet entro 6-12 mesi. Parla per la prima volta l'aviatore americano salvato in Iran dopo quasi 50 ore trascorse ferito sui monti Zagros. Schlein chiude la festa dell'unità e lancia la sfida: vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni. A Venezia è ancora dispersa la giovane di 26 anni dopo lo scontro tra due imbarcazioni in laguna. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Testa a testa in Svezia dopo le elezioni politiche. I risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra mentre l'affluenza alle urne ha raggiunto livelli record. Intanto in Ucraina droni russi hanno colpito la locomotiva del treno passeggeri Kiev-Varsavia a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia. A bordo c'erano 206 passeggeri, non vengono segnalati feriti.
2: Parliamo di intelligenza artificiale. Donald Trump critica quelle che definisce forze negative impegnate a rallentare lo sviluppo dell'IA. Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 i progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
1: Ha raccontato per la prima volta pubblicamente la propria esperienza l'aviatore americano salvato in Iran dopo l'abbattimento del suo F-15 Strike Eagle. L'ufficiale indicato con il nome in codice Dude 44 Bravo è rimasto per quasi 50 ore sui monti Zagros dopo essere rimasto gravemente ferito. Il caccia era stato abbattuto il 3 aprile durante operazioni militari americane contro Teheran. L'aviatore è riuscito ad evitare la cattura fino all'arrivo dei soccorsi al termine di una complessa operazione che ha coinvolto decine di velivoli e droni. Intervistato dalla trasmissione americana 60 Minuti, ha definito l'esperienza la cosa più terrificante che abbia mai vissuto e ha attribuito la propria salvezza al lavoro di squadra dei militari impegnati nel recupero.
2: La politica italiana, Lichlein chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia e lancia la doppia sfida al centrodestra. Vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni con l'alleanza progressista, afferma la segretaria del Partito Democratico, aggiungendo che il centro-sinistra è pronto ad andare al voto anche in tempi brevi. Prosegue intanto in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino. Centinaia di cittadini hanno già reso omaggio alla storica leader radicale. Domani saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica.
1: La cronaca: riprendono questa mattina nella laguna di Venezia le ricerche della giovane di 26 anni di origini brasiliane dispersa dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo a largo dell'isola di Tessera. Nell'incidente ha perso la vita il marito di 25 anni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico per chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. In Piemonte, a Lanzo Torinese, una donna di 83 anni invece ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita in casa. Il marito di 87 anni si è successivamente costituito.
2: Con questa settimana riparte in tutta Italia il nuovo anno scolastico per circa 8 milioni di studenti. Oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni toccherà le altre regioni. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara assicura che l'anno parte con tutti i docenti in cattedra. Diversa la lettura dei sindacati, che denunciano la presenza di circa 200.000 insegnanti precari.
1: E chiudiamo con lo sport. Calcio Serie A: la Juventus cade contro il Sassuolo, che si impone per 3-1, il Napoli batte invece il Bologna 1-0 al Maradona, vittoria anche del Lecce sul Monza per 3-2. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Maffei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Hadžić, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando 3 volte a metà primo tempo.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 7:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 14 settembre si festeggia Sant'Alberto, patriarca di Gerusalemme. Il proverbio del giorno è: per Santa Croce, pane e noce. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, tipico lunedì, incombenze noiose, code chilometriche alla posta e in banca, sbuffate, ma è un gioco forza, attendete il vostro turno. Se qualcosa fosse andato storto nei progetti che avevate, non ve la prendete e fate di necessità virtù.
2: Toro, con il passaggio della luna in bilancio la situazione si appiattisce un po', inutile cercare di forzare i tempi, per il momento vi tocca pazientare. Praticità ed efficienza lasciano a desiderare, per colpa soprattutto di Saturno e Marte in orbita ostile.
1: Gemelli, di fronte ad una proposta interessante, invece di accoglierla a braccia aperte, siete stranamente esitanti, quasi temeste di non essere all'altezza. Insicurezza momentanea, subito spazzata via dalla consueta curiosità e da un recupero della lucidità.
2: Cancro, è auspicabile che la notte abbia portato consiglio, chiarito qualche dubbio e che siate freschi e riposati per affrontare le battaglie quotidiane. Approfittate di una buona dritta per risolvere un problema professionale di cui non riuscite a venirne a capo.
1: Leone, qualche disarmonia planetaria continua a farsi sentire, ma oggi apparite molto più saldi, almeno emotivamente. Concentratevi sui vostri affari, ogni tanto è doveroso fare il punto della situazione economica, magari per evitare sgradite sorprese.
2: Vergine, grazie a bel sodalizio stretto fra Saturno e la Luna, sono favoriti il lavoro e lo studio. Senso pratico, ottime capacità critiche, efficienza. Tranquillo e appagante l'amore, stelle che prediligono i single, oggetto di corteggiamenti serrati ed attenzioni.
1: Bilancia, l'umore non è dei migliori, ma un gruppo d'amici e un po' di svago vi fanno considerare ogni cosa con maggiore ottimismo. Alti e bassi nel bilancio, non risparmierete granché, ma avete voglia di vivere intensamente, concedendovi anche qualche sfizio.
2: Scorpione, il sestile Luna Saturno gioca a vostro favore, lo spirito costruttivo e l'approvazione di persone potenti vi restituiscono fiducia e ottimismo. Verrà fatta giustizia per un errore non commesso, ma che vi ha valso una serie di critiche e di appunti.
1: Sagittario, sarà anche un lunedì, ma per voi è festa. Liberi da impegni pressanti, da doveri molesti, con la coscienza quasi a posto, fate ciò che vi piace. I problemi sono piccoli e facilmente superabili, anche grazie agli appoggi astrali di cui al momento godete.
2: Capricorno, con la Luna e Mercurio in frenante quadratura dalla bilancia, le questioni professionali stentano un po' a prendere la piega desiderata. Occorre pazientare. Dedicate qualche ora a voi stessi, magari con un bagno rilassante ed una passeggiata all'aria aperta.
1: Acquario, la vita è una ruota che gira e che va, e a ogni tempesta segue sempre la quiete. Un attimo di pausa è proprio quello di cui avete bisogno. Considerate le sollecitazioni astrali a cui siete stati ultimamente esposti, non rischiate la monotonia.
2: Pesci, la luna vi costringe a darvi una mossa e a uscire dal tran tran con una serie di compiti improrogabili ma molto gratificanti sul piano finanziario. Il sestile di Saturno è garanzia di intelligenza, lungimiranza, buoni affari e strategie vincenti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre! Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai, a settembre
14: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Radio Web. Il mondo di Internet alla radio.
2: Eccoci qua, benvenuti e anche oggi puntuali con Radio Web. Siamo stati annunciati dal nostro jingle, partita la sigletta e qui abbiamo sicuramente tante cose importanti per voi. Mi raccomando, mettetevi pure comodi perché ve lo voglio già preannunciare. Sarà una settimana questa ricca di novità. Avremo anche un focus sempre sulla sicurezza informatica, ne parleremo ampiamente in queste puntate. Rimanete con noi. Parliamo subito di tendenze, amici, quest'oggi. Insomma, la Samsung si aspettava che il Galaxy Z Fold 8 piacesse ai professionisti come i modelli precedenti, invece ha fatto breccia nel cuore degli adolescenti e dei ventenni, ma adesso spieghiamo anche perché molti lo preferiscono all'iPhone. Beh, una domanda che ha superato, dicevo, le aspettative, al punto che le consegne sono in ritardo oramai di settimana, le fabbriche in Corea faticano a tenere il passo, ma a Seoul, diciamo così, il dato dice conta più che le unità vendute. Gli utenti iPhone cambiano il loro ecosistema, Samsung avrebbe cambiato strategia, lo schermo del Fold 8 è più orizzontale rispetto ai predecessori, pensato quindi per guardare video e leggere fumetti, non per il multitasking, diciamo, dai manager. L'azienda più esplicitamente, diciamo così, sta puntando ai giovani che guardano le serie metropolitane, il pubblico che finora, ecco, resisteva al formato pieghevole più, diciamo, quello professionale. Lo schermo orizzontale per i video è ciò che ha fatto un po' scattare l'interesse, non le specifiche tecniche o il processore. Lo schermo magari dove Netflix e i manual si vedono meglio che su un iPhone. Diciamo che passare da iPhone ad Android era il principale ostacolo. Google e Samsung hanno rifatto, diciamo, Smart Switch, che adesso importa cronologie, chiamate, SIM, messaggi, password e passkey senza cavo. Il tappeto rosso per chi esce, diciamo, dall'ecosistema di Apple. Quindi se il trasferimento, diciamo, rimane indolore, la barriera all'uscita, diciamo, dall'iPhone si abbassa. E se il dispositivo, d'altra parte, ecco così, è uno schermo pieghevole da 1999 euro, dove i video si vedono meglio per un ventenne che magari guarda 3 ore di contenuti al giorno sul telefono, questo è un motivo già sufficiente, no? Però attenzione, perché Apple lancerà la propria risposta con l'iPhone Ultra, che è il primo smartphone Apple con uno schermo pieghevole. Il prezzo stimato per questo prodotto è di circa 2300 euro, diciamo così, per la versione a 256 giga. Il Galaxy Z Fold, ecco, attenzione, perché costa, dicevo, 1999 euro, già quindi sotto i 1900 euro di alcuni rivenditori. Ci sono circa, beh, quasi 400 euro di differenza, ed è un divario che aumenta, diciamo, con la versione con più storage. Per un ventenne, dicevo, che magari ha appena abbandonato l'iPhone per un Fold 8 a 1900 euro, l'iPhone Ultra a 2300 euro non è un motivo per tornare. Questa è la conferma che in questo caso, diciamo così, la Samsung abbia fatto la scelta forse più che giusta. E ritorniamo ancora insieme in questa puntata, amici, dopo la musica, perché adesso c'è una piccola grana, diciamo, per Fitbit, l'intelligenza artificiale di Google, che è dedicata alla salute. Insomma, sbaglia ancora le calorie, gli utenti sono un po' infuriati perché Google avrebbe presentato, vi ricordate, il Fitbit Air, che era il braccialetto smart più compatto. Nello stesso periodo l'azienda avrebbe riunito i propri strumenti dedicati alla salute all'interno di Google Health, prendendo quindi il posto della precedente applicazione Fitbit. Tra le novità c'è anche un'apposita funzione dedicata all'alimentazione, supportata questa dall'intelligenza artificiale, pensata proprio per aiutare gli utenti a tenere sotto controllo le calorie e raggiungere quindi i propri obiettivi. Problema che almeno per ora qualcosa non sembra proprio funzionare come dovrebbe. Gli utenti hanno lamentato delle incoerenze nel monitoraggio delle calorie da parte di Google Health. In un thread su Reddit intitolato "Il registro alimentare del coach", l'intelligenza artificiale è talmente imprecisa da essere quasi pericolosa. Insomma, una persona spiega, ad esempio, che l'assistente sopravvaluta regolarmente alcuni alimenti e ne sottovaluta degli altri. Beh, ancora non ci siamo, purtroppo è ben lungi dall'essere l'unica criticità. C'è un altro utente che avrebbe, diciamo così, un po', come si dice, contestato, non senza irritazione, che i propri registri non venivano sempre conservati dallo strumento e definito il suo utilizzo un po' una lotta senza fine. Altri spiegano inoltre che la funzionalità è un vero e proprio rompicapo e condividono alternative più affidabili. Ecco, una serie quindi, diciamo pure, di disservizi che si aggiunge a molti altri problemi che sono sono stati già segnalati agli utenti. In effetti, quando il nuovo coach di intelligenza artificiale si trova al comando, i problemi si moltiplicano. Sessioni sportive che sono modificate senza motivo, consigli incoerenti, dati importati da strumenti di terze parti magari alterati. Insomma, il malcontento è tale da essere arrivato anche alle orecchie di Google. Purtroppo, anziché rimboccarsi le maniche e migliorare la precisione dello strumento, il colosso della tecnologia ha semplicemente permesso agli utenti di nascondere, diciamo, la propria intelligenza artificiale. Nessuna per ora soluzione duratura. Al momento, ecco, non è disponibile nulla. Si dubita che ciò basti a ridare il sorriso, diciamo così, agli utenti scontenti, in particolare a coloro che proprio hanno pagato per un abbonamento premium. Quindi, finché il problema non verrà risolto, meglio non prendere per buono tutto ciò che l'intelligenza artificiale di Google Alt ci suggerisce. Beh, prudenza, diciamo, in questo caso, come si dice, non guasta. Ancora insieme nella puntata di Radio Web, amici, con Maurizio Rossi. Dopo la musica parliamo ancora di intelligenza artificiale e salute. È molto importante perché l'intelligenza artificiale potrebbe dare una mano ai medici a individuare più in fretta l'insufficienza cardiaca e altre patologie del cuore. Perché c'è un nuovo strumento, infatti, che sarebbe in grado di analizzare un normale elettrocardiogramma in meno di 2 secondi e scovare quindi dei segnali che potrebbero sfuggire magari a un'analisi tradizionale. Però, attenzione, diciamolo sempre che l'intelligenza artificiale non sostituisce gli esami di approfondimento. Per arrivare ad una diagnosi serve comunque un'ecografia al cuore. L'elettrocardiogramma registra l'attività elettrica del cuore, il ritmo, diciamo, con la frequenza e le anomalie più evidenti. È molto utile quindi per diagnosticare magari un infarto o alcuni disturbi del ritmo. Non è ancora in grado di fare tutto. Per rilevare l'insufficienza cardiaca o una malattia delle valvole, solitamente i medici devono ricorrere a un'ecocardiografia, ovvero un'ecografia del cuore, e in quel caso i tempi di attesa possono arrivare a diversi mesi. Beh, in questo intervallo di tempo che lo strumento di intelligenza artificiale presentato al congresso annuale della Società Europea di Cardiologia potrebbe rivelarsi anche utile. È stato addestrato su milioni di pazienti e analizza, diciamo, un ECG di routine, individua i segnali che all'occhio umano potrebbero magari sfuggire. Ecco, i ricercatori lo presentano come una AI sovraumana. La formula certo è d'effetto, ma il suo ruolo resta ancora concreto: segnalare i pazienti che presentano il maggiore rischio di soffrire di insufficienza cardiaca o di una malattia valvolare. C'è uno studio condotto su 67.000 pazienti negli Stati Uniti. Lo strumento avrebbe identificato, pensate, già fino all'81% delle persone affette da insufficienza cardiaca e fino al 90% di quelle che presentavano una malattia delle valvole. Non si tratta, dicevo, di una diagnosi definitiva, piuttosto, ecco, è una piccola spia che si accende in questo caso al momento giusto. Beh, devo dire, già è molto molto importante questo. E andiamo ancora avanti, amici, la nostra puntata di Radio Web continua. Sì, perché adesso volevo parlarvi anche dell'intelligenza artificiale, ma va, rimaniamo sempre in questo argomento, sempre in questo ambito, perché sta sostituendo i programmatori. E qui c'è Microsoft che accende un dibattito. Oramai, dicevamo, l'intelligenza artificiale è capace di fare quasi tutto, non c'è bisogno di ricordarlo. Può scrivere email, fare delle ricerche, generare dei video e della musica anche da zero, anche se magari, dicevo, nel campo artistico almeno per il momento fatica un po' ad equivalere gli esseri umani. Ma se c'è un ambito in cui l'intelligenza artificiale eccelle è quello dei numeri, e quindi la programmazione ne è un esempio. Solo qualche anno fa si scopriva AlphaCode, l'intelligenza artificiale interna di Google, capace di programmare ben quattro cose in una volta, quanto un programmatore magari alle prime armi. Ma le cose si sono evolute. Oggi l'AI è in grado di scrivere un codice più velocemente degli esseri umani, nonostante i rischi, diciamo, che può comportare, soprattutto questo in termini di cybersicurezza. Rischi che evidentemente non stanno frenando la Microsoft, che ricorre sempre di più all'intelligenza artificiale per scrivere il codice dei propri software. D'altronde, beh, l'amministratore delegato del colosso informatico Satya Nadella ha già dichiarato che dal 20 al 30% del codice in Microsoft è oramai scritto dall'intelligenza artificiale, e queste affermazioni sono state appena rafforzate, diciamo così, da David Fowler, che è un vero e proprio veterano della Microsoft. Dopo aver lavorato per ben 18 anni per l'azienda, quest'ultima ha pubblicato "Typing code is definitely over", scrivere codice è definitivamente finito. Quantomeno, ecco, le cose ora sono chiare, diciamo. In ogni caso, il mestiere di programmatore non dovrebbe scomparire del tutto. L'intelligenza artificiale non è mai perfetta, anzi, commettere errori a volte è una cosa sovente, per ora. Diciamo così, fa delle cose, chiamiamole anche grossolane. Il suo lavoro quindi è essere sempre quello controllato e verificato da esseri umani in carne ed ossa. Beh, se no, come si dice, staremo freschi, eh? Ed anche per questo lunedì, amici, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Maurizio Rossi. Ci fermiamo, è tutto dalla nostra trasmissione, dal nostro magazine Radio Web, che puntuale con voi tornerà domani alla solita ora su questa radio. Grazie per averci seguito.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 14 settembre si festeggia Sant'Alberto, patriarca di Gerusalemme. Il proverbio del giorno è: per Santa Croce, pane e noce. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Tipico lunedì, incombenze noiose, code chilometriche alla posta e in banca, sbuffate, ma è un gioco forza, attendete il vostro turno. Se qualcosa fosse andato storto nei progetti che avevate, non ve la prendete e fate di necessità virtù.
2: Toro, con il passaggio della luna in bilancio la situazione si appiattisce un po', inutile cercare di forzare i tempi, per il momento vi tocca pazientare. Praticità ed efficienza lasciano a desiderare, per colpa soprattutto di Saturno e Marte in orbita ostile.
1: Gemelli, di fronte ad una proposta interessante, invece di accoglierla a braccia aperte, siete stranamente esitanti, quasi temeste di non essere all'altezza. Insicurezza momentanea, subito spazzata via dalla consueta curiosità e da un recupero della lucidità.
2: Cancro, è auspicabile che la notte abbia portato consiglio, chiarito qualche dubbio e che siate freschi e riposati per affrontare le battaglie quotidiane. Approfittate di una buona dritta per risolvere un problema professionale di cui non riuscite a venirne a capo.
1: Leone, qualche disarmonia planetaria continua a farsi sentire, ma oggi apparite molto più saldi, almeno emotivamente. Concentratevi sui vostri affari, ogni tanto è doveroso fare il punto della situazione economica, magari per evitare sgradite sorprese.
2: Vergine, grazie a bel sodalizio stretto fra Saturno e la Luna, sono favoriti il lavoro e lo studio. Senso pratico, ottime capacità critiche, efficienza. Tranquillo e appagante l'amore, stelle che prediligono i single, oggetto di corteggiamenti, serrati ed attenzioni.
1: Bilancia. L'umore non è dei migliori, ma un gruppo d'amici e un po' di svago vi fanno considerare ogni cosa con maggiore ottimismo. Alti e bassi nel bilancio, non risparmierete granché, ma avete voglia di vivere intensamente concedendovi anche qualche sfizio.
2: Scorpione, il sestile Luna-Saturno gioca a vostro favore. Lo spirito costruttivo e l'approvazione di persone potenti vi restituiscono fiducia e ottimismo. Verrà fatta giustizia per un errore non commesso, ma che vi ha valso una serie di critiche e di appunti.
1: Sagittario, sarà anche un lunedì, ma per voi è festa. Liberi da impegni pressanti, da doveri molesti, con la coscienza quasi a posto, fate ciò che vi piace. I problemi sono piccoli e facilmente superabili, anche grazie agli appoggi astrali di cui al momento godete.
2: Capricorno, con la Luna e Mercurio in frenante quadratura dalla bilancia, le questioni professionali stentano un po' a prendere la piega desiderata. Occorre pazientare. Dedicate qualche ora a voi stessi, magari con un bagno rilassante ed una passeggiata all'aria aperta.
1: Acquario, la vita è una ruota che gira e che va, e a ogni tempesta segue sempre la quiete. Un attimo di pausa è proprio quello di cui avete bisogno. Considerate le sollecitazioni astrali a cui siete stati ultimamente esposti, non rischiate la monotonia.
2: Pesci, la luna vi costringe a darvi una mossa e a uscire dal tran tran con una serie di compiti improrogabili ma molto gratificanti sul piano finanziario. Il sestile di Saturno è garanzia di intelligenza, lungimiranza, buoni affari e strategie vincenti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Svezia testa a testa dopo il voto, i socialdemocratici dell'ex premier Anderson avanti di un solo seggio, sulla maggioranza uscente arretra l'ultradestra ucraina, droni russi colpiscono la locomotiva del treno Kiev-Varsavia a pochi chilometri dalla frontiera polacca. Intelligenza artificiale, Trump attacca chi vuole rallentare lo sviluppo, Anthropic rilancia l'allarme senza misure di sicurezza, l'intelligenza artificiale potrebbe assumere capacità di controllo su larga scala di internet entro 6-12 mesi. Parla per la prima volta l'aviatore americano salvato in Iran dopo quasi 50 ore trascorse ferito sui monti Zagros. Schlein chiude la festa dell'unità e lancia la sfida: vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni. A Venezia è ancora dispersa la giovane di 26 anni dopo lo scontro tra due imbarcazioni in laguna. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Testa a testa in Svezia dopo le elezioni politiche. I risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra, mentre l'affluenza alle urne ha raggiunto livelli record. Intanto in Ucraina droni russi hanno colpito la locomotiva del treno passeggeri Kiev a Varsavia, a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia. A bordo c'erano 206 passeggeri, non vengono segnalati feriti.
2: Parliamo di intelligenza artificiale. Donald Trump critica quelle che definisce forze negative impegnate a rallentare lo sviluppo dell'IA. Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 i progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
1: Ha raccontato per la prima volta pubblicamente la propria esperienza l'aviatore americano salvato in Iran dopo l'abbattimento del suo F-15 Strike Eagle. L'ufficiale, indicato con il nome in codice Dude 44 Bravo, è rimasto per quasi 50 ore sui monti Zagros dopo essere rimasto gravemente ferito. Il caccia era stato abbattuto il 3 aprile durante operazioni militari americane contro Teheran. L'aviatore è riuscito ad evitare la cattura fino all'arrivo dei soccorsi al termine di una complessa operazione che ha coinvolto decine di velivoli e droni. Intervistato dalla trasmissione americana 60 Minuti, ha definito l'esperienza la cosa più terrificante che abbia mai vissuto e ha attribuito la propria salvezza al lavoro di squadra dei militari impegnati nel recupero.
2: La politica italiana, Liz Schlein, chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia, lancia la doppia sfida al centrodestra. Vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni con l'alleanza progressista, afferma la segretaria del Partito Democratico, aggiungendo che il centro-sinistra è pronto ad andare al voto anche in tempi brevi. Prosegue intanto in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino. Centinaia di cittadini hanno già reso omaggio alla storica leader radicale. Domani saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica.
1: La cronaca: riprendono questa mattina nella laguna di Venezia le ricerche della giovane di 26 anni di origini brasiliane dispersa dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo a largo dell'isola di Tessera. Nell'incidente ha perso la vita il marito di 25 anni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico per chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. In Piemonte, a Lanzo Torinese, una donna di 83 anni invece ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita in casa. Il marito di 87 anni si è successivamente costituito.
2: Con questa settimana riparte in tutta Italia il nuovo anno scolastico per circa 8 milioni di studenti. Oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni toccherà le altre regioni. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara assicura che l'anno parte con tutti i docenti in cattedra. Diversa la lettura dei sindacati, che denunciano la presenza di circa 200.000 insegnanti precari.
1: E chiudiamo con lo sport. Calcio Serie A: la Juventus cade contro il Sassuolo, che si impone per 3-1. Il Napoli batte invece il Bologna 1-0 al Maradona. Vittoria anche del Lecce sul Monza per 3-2. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando 3 volte a metà primo tempo.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 8:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord bel tempo, salvo sviluppo di nubi cumuliformi con associati locali temporali a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno per buona parte della giornata, salvo locali formazioni nuvolose pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici. Al sud e sulla Sicilia condizioni di tempo stabile su tutte le regioni, formazioni di nubi basse lungo le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Temperature minime in lieve aumento al nord-ovest, su Sardegna occidentale e Sicilia meridionale, in lieve calo su basso Veneto, Emilia-Romagna orientale, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Garganica ed aree costiere tirreniche meridionali. Venti deboli variabili al nord, tendenti a disporsi da est in pianura padana, deboli variabili sulla Sardegna e deboli da nord sulle restanti regioni, con locali rinforzi sulla Sicilia occidentale. Mari da poco mossi a localmente mossi, il Tirreno, lo stretto di Sicilia, lo Ionio e l'Adriatico meridionale, poco mossi restanti mari.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 14 settembre si festeggia Sant'Alberto, patriarca di Gerusalemme. Il proverbio del giorno è: per Santa Croce, pane e noce. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, tipico lunedì, incombenze noiose, code chilometriche alla posta e in banca, sbuffate, ma è un gioco forza, attendete il vostro turno. Se qualcosa fosse andato storto nei progetti che avevate, non ve la prendete e fate di necessità virtù.
2: Toro, con il passaggio della luna in bilancio la situazione si appiattisce un po', inutile cercare di forzare i tempi, per il momento vi tocca pazientare. Praticità ed efficienza lasciano a desiderare, per colpa soprattutto di Saturno e Marte in orbita ostile.
3: Gemelli, di fronte ad una proposta interessante, invece di accoglierla a braccia aperte, siete stranamente esitanti, quasi temeste di non essere all'altezza. Insicurezza momentanea, subito spazzata via dalla consueta curiosità e da un recupero della lucidità.
2: Cancro, è auspicabile che la notte abbia portato consiglio, chiarito qualche dubbio e che siate freschi e riposati per affrontare le battaglie quotidiane. Approfittate di una buona dritta per risolvere un problema professionale di cui non riuscite a venirne a capo.
3: Leone, qualche disarmonia planetaria continua a farsi sentire, ma oggi apparite molto più saldi, almeno emotivamente.

0: Mente. Concentratevi sui vostri affari, ogni tanto è doveroso fare il punto della situazione economica, magari per evitare sgradite sorprese.
1: Vergine, grazie a bel sodalizio stretto fra Saturno e la Luna, sono favoriti il lavoro e lo studio, senso pratico, ottime capacità critiche, efficienza. Tranquillo e appagante l'amore, stelle che prediligono i single, oggetto di corteggiamenti serrati ed attenzioni.
0: Bilancia. L'umore non è dei migliori, ma un gruppo d'amici e un po' di svago vi fanno considerare ogni cosa con maggiore ottimismo. Alti e bassi nel bilancio, non risparmierete granché, ma avete voglia di vivere intensamente concedendovi anche qualche sfizio.
1: Scorpione, il sestile Luna Saturno gioca a vostro favore. Lo spirito costruttivo e l'approvazione di persone potenti vi restituiscono fiducia e ottimismo. Verrà fatta giustizia per un errore non commesso, ma che vi ha valso una serie di critiche e di appunti.
0: Sagittario, sarà anche un lunedì, ma per voi è festa. Liberi da impegni pressanti, da doveri molesti, con la coscienza quasi a posto, fate ciò che vi piace. I problemi sono piccoli e facilmente superabili, anche grazie agli appoggi astrali di cui al momento godete.
1: Capricorno, con la Luna e Mercurio in frenante quadratura dalla Bilancia, le questioni professionali stentano un po' a prendere la piega desiderata. Occorre pazientare. Dedicate qualche ora a voi stessi, magari con un bagno rilassante ed una passeggiata all'aria aperta.
0: Acquario, la vita è una ruota che gira e che va, e a ogni tempesta segue sempre la quiete. Un attimo di pausa è proprio quello che avete, di cui avete bisogno. Considerate le sollecitazioni astrali a cui siete stati ultimamente esposti, non rischiate la monotonia.
1: Pesci, la Luna vi costringe a darvi una mossa e a uscire dal tran tran con una serie di compiti improrogabili ma molto gratificanti sul piano finanziario. Il sestile di Saturno è garanzia di intelligenza, lungimiranza, buoni affari e strategie vincenti.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. La guerra in Iran potrebbe terminare attorno alle elezioni di medio termine americane, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump. La politica interna, Elie Schlein sfida Meloni dal palco della festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia, poi la cronaca e lo sport, tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti ad assumerci le nostre responsabilità. Per il momento siamo in testa e se questo dato venisse confermato allora la Svezia avrà un nuovo governo, ha dichiarato Magdalena Andersson rivolgendosi ai suoi sostenitori. Secondo l'emittente pubblica SVT i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti, pari a 175 seggi contro il 49,1 e 174 seggi dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022. La guerra in Iran potrebbe terminare attorno alle elezioni di medio termine americane, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump parlando a margine dell'Irish Open di golf. Secondo il tycoon, Teheran desidera ardentemente raggiungere un accordo. Dipende da loro, aggiunto. Intanto prosegue lo stallo diplomatico. È stato rinviato l'incontro in Oman tra i paesi del Golfo e l'Iran per discutere di possibili accordi sullo stretto di Hormuz. Il fronte si è poi allargato anche allo Yemen per gli attacchi degli Houthi alle basi militari saudite. In Italia con la politica, prima il programma, poi decidere con gli alleati o l'accordo, le primarie, ma se le faremo vinceremo insieme quelle primarie, non abbiamo nessuna paura del voto. Dal palco della festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa di Giovani Azzurri a Montesilvano ha attaccato il centro-sinistra. La leader del PD rivendica per il suo partito la leadership del campo largo e si dice pronta al voto per guidare Palazzo Chigi. Sentiamo.
2: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese.
1: Oggi a Napoli l'udienza al Tribunale del Riesame per il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico disposto nei confronti dei genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci ad Afragola in provincia di Napoli. Il divieto era stato disposto dal GIP di Napoli Nord a Marcello Carbonaro e Fiorenza Cossentino dopo le minacce rivolte ai familiari del imputato reo confesso del brutale omicidio a colpi di pietra. La difesa dei genitori della 14enne contesta i presupposti della misura, evidenziando come gli episodi contestati siano da ricondurre a meri sfoghi di dolore e disperazione più che a vere e proprie minacce, peraltro contestate nella forma aggravata. Lo sport, la pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta, ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo per le gare per l'Italia, che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina, dove l'olimpionica dello sci si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendersi, lo stato di forma non è migliorato. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Code a tratti per lavori in corso sulla 16 Napoli-Canosa tra Baiano ed Avellino Ovest verso Canosa. Intenso il traffico sulla Roma-Napoli con code tra Fragola e la 3 Napoli-Salerno verso Napoli. Segnalato anche un incidente. Trafficata la tangenziale di Napoli con code tra Fuorigrotta e Corso Malta verso Capo di Chino. Stessa situazione tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Sul nodo autostradale di Salerno code per lavori sulla Napoli-Salerno tra Vietri sul Mare e Salerno in quest'ultima direzione. Code a tratti sulla 2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Sulla 30 Caserta-Salerno rallentamenti e code tra la barriera di Mercato San Severino e Fisciano. Per lavori sul raccordo Salerno-Avellino traffico in coda tra Tripalda e Serino verso Salerno. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore al nord. Bel tempo, salvo sviluppo di nubi cumuliformi con associati locali temporali a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno per buona parte della giornata, salvo locali formazioni nuvolose pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici. Al sud e sulla Sicilia condizioni di tempo stabile su tutte le regioni, formazione di nubi basse lungo le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Temperature minime in lieve aumento al nord-ovest su Sardegna occidentale e Sicilia meridionale, in lieve calo su basso Veneto, Emilia-Romagna orientale, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Garganica ed aree costiere tirreniche meridionali. Venti deboli variabili al nord tendenti a disporsi da est in pianura padana, deboli variabili sulla Sardegna e deboli da nord sulle restanti regioni con locali rinforzi sulla Sicilia occidentale. Mari da poco mossi a localmente mossi, il Tirreno, lo stretto di Sicilia, lo Ionio e l'Adriatico meridionale, poco mossi restanti mari.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: L'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, tipico lunedì, incombenze noiose, code chilometriche alla posta e in banca, sbuffate, ma è un gioco forza, attendete il vostro turno. Se qualcosa fosse andato storto nei progetti che avevate, non ve la prendete e fate di necessità virtù.
2: Toro, con il passaggio della luna in bilancio la situazione si appiattisce un po', inutile cercare di forzare i tempi, per il momento vi tocca pazientare. Praticità ed efficienza lasciano a desiderare, per colpa soprattutto di Saturno e Marte in orbita ostile.
1: Gemelli, di fronte ad una proposta interessante, invece di accogliere a braccia aperte, siete stranamente esitanti, quasi temeste di non essere all'altezza. Insicurezza momentanea, subito spazzata via dalla consueta curiosità e da un recupero della lucidità.
2: Cancro, è auspicabile che la notte abbia portato consiglio, chiarito qualche dubbio e che siate freschi e riposati per affrontare le battaglie quotidiane. Approfittate di una buona dritta per risolvere un problema professionale di cui non riuscite a venirne a capo.
1: Leone, qualche disarmonia planetaria continua a farsi sentire, ma oggi apparite molto più saldi, almeno emotivamente. Concentratevi sui vostri affari, ogni tanto è doveroso fare il punto della situazione economica, magari per evitare sgradite sorprese.
2: Vergine, grazie a bel sodalizio stretto fra Saturno e la Luna, sono favoriti il lavoro e lo studio. Senso pratico, ottime capacità critiche, efficienza. Tranquillo e appagante l'amore, stelle che prediligono i single, oggetto di corteggiamenti, serrati ed attenzioni.
1: Bilancia. L'umore non è dei migliori, ma un gruppo d'amici e un po' di svago vi fanno considerare ogni cosa con maggiore ottimismo. Alti e bassi nel bilancio, non risparmierete granché, ma avete voglia di vivere intensamente concedendovi anche qualche sfizio.
2: Scorpione, il sestile Luna-Saturno gioca a vostro favore. Lo spirito costruttivo e l'approvazione di persone potenti vi restituiscono fiducia e ottimismo. Verrà fatta giustizia per un errore non commesso, ma che vi ha valso una serie di critiche e di appunti.
1: Sagittario, sarà anche un lunedì, ma per voi è festa. Liberi da impegni pressanti, da doveri molesti, con la coscienza quasi a posto, fate ciò che vi piace. I problemi sono piccoli e facilmente superabili, anche grazie agli appoggi astrali di cui al momento godete.
2: Capricorno, con la Luna e Mercurio in frenante quadratura dalla Bilancia, le questioni professionali stentano un po' a prendere la piega desiderata. Occorre pazientare. Dedicate qualche ora a voi stessi, magari con un bagno rilassante ed una passeggiata all'aria aperta.
1: Acquario, la vita è una ruota che gira e che va, e a ogni tempesta segue sempre la quiete. Un attimo di pausa è proprio quello di cui avete bisogno. Considerate le sollecitazioni astrali a cui siete stati ultimamente esposti, non rischiate la monotonia.
2: Pesci, la Luna vi costringe a darvi una mossa e a uscire dal tran tran con una serie di compiti improrogabili ma molto gratificanti sul piano finanziario. Il sestile di Saturno è garanzia di intelligenza, lungimiranza, buoni affari e strategie vincenti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Trump, ho chiesto a Zelensky di non colpire le raffinerie russe. In Israele è diventato un caso politico il docufilm Naza di Yuval Abraham e Rachel Zor, che a Venezia ha ricevuto un premio speciale della giuria. In Italia questa settimana l'avvio dell'anno scolastico nella maggior parte delle regioni. Tragedia in Laguna, una barca di sposini finisce contro un taxi acqueo, morto lo sposo, di lei non c'è traccia. E poi lo sport tra poco.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il problema che ho con l'Ucraina e la Russia è che gran parte del gasolio arriva dalla Russia e questo è ciò che sta causando un grosso aumento delle importazioni e gli impianti russi vengono colpiti dall'Ucraina. Ho chiesto al presidente Zelensky di non colpire gli impianti di gasolio e le raffinerie. Così il presidente americano Donald Trump, parlando con i giornalisti. A Trump è stato anche chiesto se Kiev otterrà l'autorizzazione sui Patriot. Il presidente americano ha chiarito che si sta discutendo di una versione meno sofisticata dei sistemi missilistici. In Israele è diventato un caso politico il docufilm NASA di Yuval Abraham e Rachel Zohr, che a Venezia ha ricevuto un premio speciale della giuria. Due ministri del governo di Benjamin Netanyahu si sono scagliati contro i registi del coraggioso docufilm, che raccoglie le testimonianze di 24 ufficiali israeliani che raccontano le loro tecniche per perpetrare il genocidio a Gaza. Il primo ad attaccare gli autori del docufilm premiato a Venezia è stato il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che li ha invitati a lasciare Israele. Veniamo in Italia. Questa settimana l'avvio dell'anno scolastico nella maggior parte delle regioni. Il servizio della redazione.
3: Oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni toccherà le altre regioni. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara assicura che l'anno parte con tutti i docenti in cattedra. Diversa la lettura dei sindacati, che denunciano la presenza di circa 200.000 insegnanti precari.
2: Dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese dello stabilimento ex Ilva di Taranto, i sindacati hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto. A partire dalle 9 di oggi fino alle 7 di domani i lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte in segno di protesta, ma è annunciato un blocco stradale anche sulla statale in direzione di Bari. Tragedia in laguna, una barca di sposini finisce contro un taxi acqueo, morto lo sposo, di lei non c'è traccia. Lui, il 25enne Sean Michieli, pescatore di vongole di Burano, è morto all'ospedale Sant'Angelo di Mestre, dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Di sua moglie invece, la 26enne Gabriella Querino, si è persa ogni traccia nelle acque della laguna che tanto amava. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Lo sport, mancano solo 10 giorni a Napoli al via della regata preliminare dell'America's Cup in programma all'Umbra del Vesuvio. Dal 24 al 27 settembre cresce l'attesa, ma anche la consapevolezza di una manifestazione che è già un successo per la città e per il paese intero. Ne è convinto Kin Red, uno dei velisti più famosi e vincenti al mondo e CEO dell'American Racing Challenger Team USA. In un'intervista diffusa dai canali ufficiali di Sport e Salute, soggetto attuatore dell'America's Cup 2027 incaricato dal governo italiano, Red sottolinea il valore della trasformazione di Bagnoli e della legacy che la Coppa può lasciare sul territorio. Quando guardi l'area di Bagnoli e vedi tutti i lavori che si stanno facendo, ha detto, ti rendi conto che alla fine saranno l'Italia e Napoli a vincere. Il calcio, 3, le gare della quarta giornata giocate ieri, il servizio di Federica Sorrentino.
4: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nella finale di gara contro il Sassuolo al Maffei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletta al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
2: Questa sera gli ultimi tre posticipi. Alle 18.30 il Torino aspetta la Roma, mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20.45, poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Con questo per il momento è tutto, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Sono le 10:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme, l'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

A te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buon giorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: situazione in bilico alle elezioni politiche in Svezia. Avanzano i moderati di sinistra, ma il distacco ipotetico è minimo. Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso a largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale. Trump gela il mondo. A Lanzo Torinese, in provincia di Torino, una donna di 83 anni è stata aggredita in casa dal marito 87enne e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. E poi lo sport, tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Situazione in bilico alle elezioni politiche in Svezia. Avanzano i moderati di sinistra, ma il distacco ipotetico è minimo. Il servizio della redazione.
2: I risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra, mentre l'affluenza alle urne raggiunto livelli record.
1: Oltre ai 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione tra le isole di Ambae e Santo con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo quanto riferito ieri dall'ufficio del primo ministro, le operazioni di ricerca si concentreranno da oggi lungo la costa, dove le correnti potrebbero aver trasportato eventuali superstiti anziché nelle acque aperte. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale. Trump gela il mondo. Il servizio della redazione.
3: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
1: La cronaca a Lanzo Torinese: una donna di 83 anni è stata aggredita in casa dal marito 87enne, ora si trova ricoverata in gravi condizioni. L'uomo si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri, per l'87enne è stato disposto il fermo per tentato femminicidio. Lo sport, il tennis: il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev il secondo titolo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. Motori, la Formula 1: Kimi Antonelli è il primo re di Madrid. Una settimana dopo l'impresa di Monza, il 20enne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris. Quarta la Ferrari, Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton, ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio vero e proprio, agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro, solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una avvincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez, Alex, su Ducati del team Grisini, e Pedro Acosta su KTM. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:03.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore al nord. Bel tempo, salvo sviluppo di nubi cumuliformi con associati locali temporali a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno per buona parte della giornata, salvo locali formazioni nuvolose pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici. Al sud e sulla Sicilia condizioni di tempo stabile su tutte le regioni, formazioni di nubi basse lungo le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Temperature minime in lieve aumento al nord-ovest, su Sardegna occidentale e Sicilia meridionale, in lieve calo su basso Veneto, Emilia-Romagna orientale, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Garganica ed aree costiere tirreniche meridionali. Venti deboli variabili al nord, tendenti a disporsi da est in pianura padana, deboli variabili sulla Sardegna e deboli da nord sulle restanti regioni, con locali rinforzi sulla Sicilia occidentale. Mari da poco mossi a localmente mossi, il Tirreno, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e l'Adriatico meridionale, poco mossi restanti mari.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Radio Digital, Prima Radio Digital.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Serie A 3, le gare della quarta giornata giocate ieri e questa sera gli ultimi tre posticipi. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev vince gli US Open. La pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1. Motori la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Poi sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina dove l'Olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario veramente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, tra le gare della quarta giornata di Serie A giocate ieri, il servizio di Federica Sorrentino.
2: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Maffei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Hadžić, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
1: Questa sera gli ultimi tre posti CPA alle 18:30, il Torino aspetta la Roma mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20:45, poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev è il secondo titolo lo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. A pallavolo l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 con i parziali di 25-17, 25-27, 25-10, 25-19 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo delle gare per l'Italia che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani, martedì 15 settembre alle 21:05 contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid una settimana dopo l'impresa di Monza. Il ventenne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione, lo fa nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio vero e proprio agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro. Solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico capace di completare una vincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez Alex su Ducati del team Gresini e Pedro Acosta su KTM. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina dove l'Olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione a Solden, la prima tappa della Coppa del Mondo. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendere lo stato di forma non è migliorato, per questo con l'ok dei medici della nazionale ha deciso di ritornare a casa per sottoporsi a controlli più accurati a Milano. Nessuna certezza però sulle cause dei malori, tra le ipotesi ci potrebbe essere una possibile infezione virale. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:04.

Questa è Prima Radio Digital. 1, 2, 3, 4.

luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
9: No!
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Ehi, hey Bugs!
13: Che succede, amico?
12: Parla del film!
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
12: Due biglietti e 8 popcorn!
13: Esagerato come sempre!
14: Prima Radio, musica ed informazione!

Serie A 3, le gare della quarta giornata giocate ieri e questa sera gli ultimi tre posticipi. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev vince gli US Open. La pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Poi sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina dove l'Olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, tra le gare della quarta giornata di Serie A giocate ieri, il servizio di Federica Sorrentino.
2: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Maffei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Hadžić, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
1: Questa sera gli ultimi tre posti CPA alle 18.30, il Torino aspetta la Roma mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20.45, poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev il secondo titolo lo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. A pallavolo l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 con i parziali di 25-17, 25-27, 25-10, 25-19 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo delle gare per l'Italia che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani, martedì 15 settembre alle 21.05 contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid. Una settimana dopo l'impresa di Monza, il ventenne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione, lo fa nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio vero e proprio agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro, solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico capace di completare una vincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez Alex su Ducati del team Gresini e Pedro Acosta su KTM. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina dove l'Olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione, a Solden, la prima tappa della Coppa del Mondo. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendere lo stato di forma, non è migliorato. Per questo, con l'ok dei medici della nazionale, ha deciso di ritornare a casa per sottoporsi a controlli più accurati a Milano. Nessuna certezza però sulle cause dei malori, tra le ipotesi ci potrebbe essere una possibile infezione virale. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Eccoci qua, benvenuti e anche oggi puntuali con Radio Web. Siamo stati annunciati dal nostro jingle, partita la sigletta e qui abbiamo sicuramente tante cose importanti per voi. Mi raccomando, mettetevi pure comodi perché ve lo voglio già preannunciare. Sarà una settimana questa ricca di novità. Avremo anche un focus sempre sulla sicurezza informatica, ne parleremo ampiamente in queste puntate. Rimanete con noi. Parliamo subito di tendenze, amici, quest'oggi. Insomma, la Samsung si aspettava che il Galaxy Z Fold 8 piacesse ai professionisti come i modelli precedenti, invece ha fatto breccia nel cuore degli adolescenti e dei ventenni, ma adesso spieghiamo anche perché molti lo preferiscono all'iPhone. Beh, una domanda che ha superato, dicevo, le aspettative, al punto che le consegne sono in ritardo oramai di settimana, le fabbriche in Corea faticano a tenere il passo, ma a Seoul, diciamo così, il dato dice conta più che le unità vendute. Gli utenti iPhone cambiano il loro ecosistema, Samsung avrebbe cambiato strategia, lo schermo del Fold 8 è più orizzontale rispetto ai predecessori, pensato quindi per guardare video e leggere fumetti, non per il multitasking, diciamo, dai manager. L'azienda più esplicitamente, diciamo così, sta puntando ai giovani che guardano le serie metropolitane, il pubblico che finora, ecco, resisteva al formato pieghevole più, diciamo, quello professionale. Lo schermo orizzontale per i video è ciò che ha fatto un po' scattare l'interesse, non le specifiche tecniche o il processore. Lo schermo magari dove Netflix e i manhwa si vedono meglio che su un iPhone. Diciamo che passare da iPhone ad Android era il principale ostacolo. Google e Samsung hanno rifatto, diciamo, Smart Switch, che adesso importa cronologie, chiamate, SIM, messaggi, password e passkey senza cavo. Il tappeto rosso per chi esce, diciamo, dall'ecosistema di Apple. Quindi se il trasferimento, diciamo, rimane indolore, la barriera all'uscita, diciamo, dall'iPhone si abbassa. E se il dispositivo, d'altra parte, ecco così, è uno schermo pieghevole da 1.999 euro, dove i video si vedono meglio per un ventenne che magari guarda 3 ore di contenuti al giorno sul telefono, questo è un motivo già sufficiente, no? Però attenzione, perché Apple lancerà la propria risposta con l'iPhone Ultra, che è il primo smartphone Apple con uno schermo pieghevole. Il prezzo stimato per questo prodotto è di circa 2.300 euro, diciamo così, per la versione a 256 giga. Il Galaxy Z Fold, ecco, attenzione, perché costa, dicevo, 1.999 euro, già quindi sotto i 1.900 euro da alcuni rivenditori. Ci sono circa, quasi 400 euro di differenza, ed è un divario che aumenta, diciamo, con la versione con più storage. Per un ventenne, dicevo, che magari ha appena abbandonato l'iPhone per un Fold 8 a 1.900 euro, l'iPhone Ultra a 2.300 euro non è un motivo per tornare. Questa è la conferma che in questo caso, diciamo così, la Samsung abbia fatto la scelta forse più che giusta. E ritorniamo ancora insieme in questa puntata, amici, dopo la musica, perché adesso c'è una piccola grana, diciamo, per Fitbit, l'intelligenza artificiale di Google, che è dedicata alla salute. Insomma, sbaglia ancora le calorie, gli utenti sono un po' infuriati perché Google avrebbe presentato, vi ricordate, il Fitbit Air, che era il braccialetto smart più compatto. Nello stesso periodo l'azienda avrebbe riunito i propri strumenti dedicati alla salute all'interno di Google Health, prendendo quindi il posto della precedente applicazione Fitbit. Tra le novità c'è anche un'apposita funzione dedicata all'alimentazione, supportata questa dall'intelligenza artificiale, pensata proprio per aiutare gli utenti a tenere sotto controllo le calorie e raggiungere quindi i propri obiettivi. Problema che almeno per ora qualcosa non sembra proprio funzionare come dovrebbe. Gli utenti hanno lamentato delle incoerenze nel monitoraggio delle calorie da parte di Google Health. In un thread su Reddit intitolato Registro alimentare del Coach, l'intelligenza artificiale è talmente imprecisa da essere quasi pericolosa. Insomma, una persona spiega ad esempio che l'assistente sopravvaluta regolarmente alcuni alimenti e ne sottovaluta degli altri. Ancora non ci siamo, purtroppo è ben lungi dall'essere l'unica criticità. C'è un altro utente che avrebbe, diciamo così, un po', come si dice, contestato, non senza irritazione, che i propri registri non venivano sempre conservati dallo strumento e ha definito il suo utilizzo un po' una lotta senza fine. Altri spiegano inoltre che la funzionalità è un vero e proprio rompicapo e condividono alternative più affidabili. Ecco, una serie quindi, diciamo pure, di disservizi che si aggiunge a molti altri problemi che sono stati già segnalati agli utenti. In effetti, quando il nuovo coach di intelligenza artificiale si trova al comando, i problemi si moltiplicano. Sessioni sportive che sono modificate senza motivo, consigli incoerenti, dati importati da strumenti di terze parti magari alterati. Insomma, il malcontento è tale da essere arrivato anche alle orecchie di Google. Purtroppo, anziché rimboccarsi le maniche e migliorare la precisione dello strumento, il colosso della tecnologia ha semplicemente permesso agli utenti di nascondere, diciamo, la propria intelligenza artificiale. Nessuna per ora soluzione duratura. Al momento, ecco, non è disponibile nulla, si dubita che ciò basti a ridare il sorriso, diciamo così, agli utenti scontenti, in particolare a coloro che proprio hanno pagato per un abbonamento premium. Quindi, finché il problema non verrà risolto, meglio non prendere per buono tutto ciò che l'intelligenza artificiale di Google Health ci suggerisce. Prudenza, diciamo, in questo caso, come si dice, non guasta. Ancora insieme nella puntata di Radio Web, amici, con Maurizio Rossi. Dopo la musica parliamo ancora di intelligenza artificiale e salute. È molto importante perché l'intelligenza artificiale potrebbe dare una mano ai medici a individuare più in fretta l'insufficienza cardiaca e altre patologie del cuore. Perché c'è un nuovo strumento, infatti, che sarebbe in grado di analizzare un normale elettrocardiogramma in meno di 2 secondi e scovare quindi dei segnali che potrebbero sfuggire magari a un'analisi tradizionale. Però, attenzione, diciamolo sempre che l'intelligenza artificiale non sostituisce gli esami di approfondimento. Per arrivare ad una diagnosi serve comunque un'ecografia al cuore. L'elettrocardiogramma registra l'attività elettrica del cuore, il ritmo, diciamo, con la frequenza e le anomalie più evidenti, molto utili quindi per diagnosticare magari un infarto o alcuni disturbi del ritmo. Non è ancora in grado di fare tutto. Per rilevare l'insufficienza cardiaca o una malattia delle valvole, solitamente i medici devono ricorrere a un'ecocardiografia, ovvero un'ecografia del cuore, e in quel caso i tempi di attesa possono arrivare a diversi mesi. Beh, in questo intervallo di tempo che lo strumento di intelligenza artificiale presentato al congresso annuale della Società Europea di Cardiologia potrebbe rivelarsi anche utile, è stato addestrato su milioni di pazienti e analizza, diciamo, un ECG di routine, individua i segnali che all'occhio umano potrebbero magari sfuggire. Ecco, i ricercatori lo presentano come una AI sovraumana. La formula certo è d'effetto, ma il suo ruolo resta ancora concreto: segnalare i pazienti che presentano il maggiore rischio di soffrire di insufficienza cardiaca o di una malattia valvolare. C'è uno studio condotto su 67.000 pazienti negli Stati Uniti. Lo strumento avrebbe identificato, pensate, già fino all'81% delle persone affette da insufficienza cardiaca e fino al 90% di quelle che presentavano una malattia delle valvole. Non si tratta, dicevo, di una diagnosi definitiva, piuttosto, ecco, è una piccola spia che si accende in questo caso al momento giusto. Beh, devo dire, già è molto molto importante questo. E andiamo ancora avanti, amici, la nostra puntata di Radio Web continua. Sì, perché adesso volevo parlarvi anche dell'intelligenza artificiale, ma va, rimaniamo sempre in questo argomento, sempre in questo ambito, perché sta sostituendo i programmatori. E qui c'è Microsoft che accende un dibattito. Oramai, dicevamo, l'intelligenza artificiale è capace di fare quasi tutto, non c'è bisogno di ricordarlo. Può scrivere email, fare delle ricerche, generare dei video e della musica anche da zero, anche se magari, dicevo, nel campo artistico almeno per il momento fatica un po' ad equaggiare gli esseri umani. Ma se c'è un ambito in cui l'intelligenza artificiale eccelle è quello dei numeri, e quindi la programmazione ne è un esempio. Solo qualche anno fa si scopriva AlphaCode, l'intelligenza artificiale interna di Google, capace di programmare ben quattro cose in una volta, quanto un programmatore magari alle prime armi, ma le cose si sono evolute. Oggi l'AI è in grado di scrivere un codice più velocemente degli esseri umani, nonostante i rischi, diciamo, che può comportare, soprattutto questo in termini di cybersicurezza. Rischi che evidentemente non stanno frenando la Microsoft, che ricorre sempre di più all'intelligenza artificiale per scrivere il codice dei propri software. D'altronde, beh, l'amministratore delegato del colosso informatico Satya Nadella ha già dichiarato che dal 20 al 30% del codice in Microsoft è oramai scritto dall'intelligenza artificiale, e queste affermazioni sono state appena rafforzate, diciamo così, da David Fowler, che è un vero e proprio veterano della Microsoft. Dopo aver lavorato per ben 18 anni per l'azienda, quest'ultimo ha pubblicato "Typing code is definitely over", scrivere codice è definitivamente finito. Quantomeno, ecco, le cose ora sono chiare, diciamo. In ogni caso, il mestiere di programmatore non dovrebbe scomparire del tutto. L'intelligenza artificiale non è mai perfetta, anzi, commettere errori a volte è una cosa sovente, per ora. E, diciamo così, fa delle cose, chiamiamole anche grossolane. Il suo lavoro quindi è essere sempre quello controllato e verificato da esseri umani in carne ed ossa. Beh, se no, come si dice, staremo freschi, Ed anche per questo lunedì, amici, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Maurizio Rossi. Ci fermiamo, è tutto dalla nostra trasmissione, dal nostro magazine Radio Web, che puntuale con voi tornerà domani alla solita ora su questa radio. Grazie per averci seguito.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Emmanuel Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale, Trump gela il mondo. Economia a petrolio e gas senza freni con le evoluzioni delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Momenti di grande apprensione la notte scorsa nel quartiere di Genova Quinto, dove un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento. E poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Emmanuel Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Nei prossimi mesi verrà istituito un gruppo di coordinamento nucleare per avviare l'attuazione di questa cooperazione, hanno aggiunto. Ciò porta a 10 il numero di paesi europei che hanno aderito all'iniziativa francese. Sebbene la Francia sia, insieme al Regno Unito, l'unico paese europeo dotato di armi atomiche, tale iniziativa coinvolge altri stati europei volontari nella deterrenza nucleare francese, senza tuttavia prevedere alcuna condivisione della decisione ultima, che resta nelle mani del capo di stato francese. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale, Trump gela il mondo, il servizio della redazione.
2: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguati misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi, sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
1: L'economia a petrolio e gas senza freni, con le evoluzioni delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Sul fronte del greggio, il WTI sale del 2,8% a $102,90 al barile. Conto alla rovescia per il 7.30 precompilato, la scadenza per l'invio è fissata il prossimo 30 settembre per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate potenzia l'assistenza telefonica con 2 giornate extra. La cronaca, momenti di grande apprensione la notte scorsa nel quartiere di Genova Quinto, dove un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo. Un escursionista cieco di 43 anni è morto la notte scorsa sul monte Koldai, nel Bellunese, precipitando in un canale dopo essere uscito dal rifugio per fotografare il paesaggio. Il soccorso alpino della Val di Zoldo ha individuato il corpo a circa 2000 metri di quota, un centinaio di metri sotto il rifugio. Inaugurato questa mattina a Foggia, sul muro perimetrale di Viale Candelaro, in uno dei quartieri periferici della città, il murales antimafia. L'opera è stata voluta dall'Associazione Nazionale Magistrati, sezione di Foggia, in occasione del 36esimo anniversario dell'omicidio dell'imprenditore edile Nicola Ciuffreda, ucciso il 14 settembre del 1990 per essersi ribellato alle richieste estorsive della mafia foggiana, che all'epoca taglieggiava soprattutto gli imprenditori. Una notizia di sport: in chiusura, l'organismo arbitrale della Premier League, ProRef, ha ammesso un errore di valutazione nella convalida del gol con cui Erling Haaland ha regalato al Manchester City la vittoria per 1-0 nel derby contro il Manchester United ieri all'Old Trafford. La rete, arrivata al 60esimo, era stata inizialmente annullata per fuorigioco, ma il VAR aveva corretto la decisione dell'arbitro Michael Oliver, giudicando Haaland in posizione regolare. Sull'episodio sarà avviata un'indagine. La decisione aveva provocato le proteste dello United. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:05.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
4: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai,
12: a settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
17: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord bel tempo, salvo sviluppo di nubi cumuliformi con associati locali temporali a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno per buona parte della giornata, salvo locali formazioni nuvolose pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici. Al sud e sulla Sicilia condizioni di tempo stabile su tutte le regioni, formazione di nubi basse lungo le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Temperature minime in lieve aumento al nord-ovest su Sardegna occidentale e Sicilia meridionale, in lieve calo su basso Veneto, Emilia-Romagna orientale, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Garganica ed aree costiere tirreniche meridionali. Venti deboli variabili al nord tendenti a disporsi da est in pianura padana, deboli variabili sulla Sardegna e deboli da nord sulle restanti regioni con locali rinforzi sulla Sicilia occidentale. Mari da poco mossi a localmente mossi, il Tirreno, lo stretto di Sicilia, lo Ionio e l'Adriatico meridionale, poco mossi restanti mari.
16: Prima Radio, musica ed informazione.

0: giocate ieri e questa sera gli ultimi tre posticipi. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev vince gli US Open. La pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1. Motori la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Poi sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina dove l'Olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, tra le gare della quarta giornata di Serie A giocate ieri, il servizio di Federica Sorrentino.
2: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Maffei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Hadžić, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
1: Questa sera gli ultimi tre posti CP alle 18:30, il Torino aspetta la Roma, mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20:45, poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev il secondo titolo lo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. A pallavolo l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 con i parziali di 25-17, 25-27, 25-10, 25-19 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo delle gare per l'Italia che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani, martedì 15 settembre alle 21:05 contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid una settimana dopo l'impresa di Monza. Il ventenne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione, lo fa nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio, vero e proprio agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro. Solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una vincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez, Alex, su Ducati del team Gresini e Pedro Acosta su KTM. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina, dove l'olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione a Solden, la prima tappa della Coppa del Mondo. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendere lo stato di forma non è migliorato. Per questo, con l'ok dei medici della nazionale, ha deciso di ritornare a casa per sottoporsi a controlli più accurati a Milano. Nessuna certezza però sulle cause dei malori, tra le ipotesi ci potrebbe essere una possibile infezione virale. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:01.

Beat Crazy la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno, poco nuvoloso con ampie schiarite sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento più consistente si formerà nel corso della giornata sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove nelle ore pomeridiane saranno possibili brevi piogge o isolati rovesci. Altrove il tempo resterà asciutto e stabile. Al centro prevarranno sole e condizioni di generale stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso e qualche temporaneo addensamento soprattutto lungo la dorsale appenninica, tempo ampiamente soleggiato anche sulla Sardegna, dove non sono attese precipitazioni significative. Al sud la situazione sarà nel complesso buona con ampie schiarite e prevalenza di sole. Maggiore variabilità interesserà però la Sicilia centro-meridionale, dove nelle ore centrali e pomeridiane potranno svilupparsi isolati rovesci o temporali, qualche fenomeno occasionale non escluso anche sul settore reggino, mentre sul resto del mezzogiorno il tempo rimarrà stabile. Le temperature si manterranno su valori pienamente tardo estivi, con massime generalmente comprese tra 24 e 30 gradi e punte localmente superiori sulle regioni tirreniche e sulla pianura padana. Clima dunque ancora piuttosto caldo per la metà di settembre. I venti saranno prevalentemente settentrionali, deboli o localmente moderati, con qualche rinforzo soprattutto sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali, maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Giorni dalle 15 alle 16 e replica alle 21.

0: Sono scattate questa mattina alle 9 le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. Inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia, punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev. Va detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Nuovamente sospesi almeno fino alle 16 di oggi gli arrivi dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Sono scattate questa mattina alle 9 le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla Portineria Imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. A ieri però non era ancora arrivato alcuna convocazione formale né alle organizzazioni sindacali né ai commissari delle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia. Dall'estero l'inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Tutto ciò aggiunto è accaduto proprio in un momento in cui l'Ucraina accoglieva un grande forum di sostegno economico al quale partecipava tanti rappresentanti aziendali, rappresentanti diplomatici giunti dal mondo intero e singolarmente dall'Europa. Di nuovo in Italia con la politica, prima il programma, poi decidere con gli alleati o l'accordo, le primarie, ma se le faremo vinceremo insieme quelle primarie, non abbiamo nessuna paura del voto. Dal palco della Festa Nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciate dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano aveva attaccato il centro-sinistra. Leader del PD, rivendicato per il suo partito la leadership del campo largo, e si è detta pronta al voto per guidare Palazzo Chigi. Sentiamo.
2: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese.
1: In Sicilia adesso nuovamente sospesi, almeno fino alle 16 di oggi, gli arrivi dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. Lo scalo ha comunicato ufficialmente la chiusura del settore C1. I voli nazionali e internazionali destinati allo scalo etneo vengono deviati verso altri aeroporti della regione, in particolare presso lo scalo Falcone e Borsellino di Palermo. Un escursionista cieco di 43 anni è morto la notte scorsa sul monte Koldai nel Bellunese, precipitando in un canale dopo essere uscito dal rifugio per fotografare il paesaggio. Il soccorso alpino della Val di Zoldo ha individuato il corpo a circa 2000 metri di quota, un centinaio di metri sotto il rifugio. Inaugurato questa mattina a Foggia, su un muro perimetrale di Viale Candelaro, in uno dei quartieri periferici della città, il murales antimafia. L'opera è stata voluta dall'Associazione Nazionale Magistrati, sezione di Foggia, in occasione del 36esimo anniversario dell'omicidio dell'imprenditore edile Nicola Ciuffreda, ucciso il 14 settembre del 1990 per essersi ribellato alle richieste estorsive della mafia foggiana, che all'epoca taglieggiava soprattutto gli imprenditori. Una notizia di sport: in chiusura l'organismo arbitrale della Premier League ProRef ha ammesso un errore di valutazione nella convalida del gol con cui Erling Haaland ha regalato a Manchester City la vittoria per 1-0 nel derby contro il Manchester United ieri all'Old Trafford. La rete arrivata al 60esimo era stata inizialmente annullata per fuorigioco, ma il VAR aveva corretto la decisione dell'arbitro Michael Oliver, giudicando Haaland in posizione regolare. Sull'episodio sarà avviata un'indagine. La decisione aveva provocato le proteste dello United. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:01.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: stai, Genietto? Vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Emmanuel Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale Trump gela il mondo. L'economia a petrolio e gas senza freni con le evoluzioni delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Momenti di grande apprensione la notte scorsa nel quartiere di Genova Quinto, dove un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento. Orrore a Castellammare di Stabia, dove una ragazza poco più che maggiorenne è stata sottoposta a ripetute violenze fisiche e sessuali da parte di un uomo di 26 anni. E poi cinema con gli incassi del botteghino nel fine settimana. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Emmanuel Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Nei prossimi mesi verrà istituito un gruppo di coordinamento nucleare per avviare l'attuazione di questa cooperazione, hanno aggiunto. Ciò porta a 10 il numero di paesi europei che hanno aderito all'iniziativa francese. Sebbene la Francia sia, insieme al Regno Unito, l'unico paese europeo dotato di armi atomiche, tale iniziativa coinvolge altri stati europei volontari nella deterrenza nucleare francese, senza tuttavia prevedere alcuna condivisione della decisione ultima, che resta nelle mani del capo di stato francese. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale, Trump gela il mondo, il servizio della redazione.
2: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguati misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi, sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
1: L'economia, petrolio e gas senza freni, con le evoluzioni delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Sul fronte del greggio, il WTI sale del 2,8% a $102,90 al barile. Conto alla rovescia per il 7.30 precompilato, la scadenza per l'invio è fissata il prossimo 30 settembre per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate potenzia l'assistenza telefonica con 2 giornate extra. La cronaca, momenti di grande apprensione la notte scorsa nel quartiere di Genova Quinto, dove un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove una ragazza poco più che maggiorenne è stata sottoposta a ripetute violenze fisiche e sessuali da parte di un uomo di 26 anni. L'orco è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate. Il giovane è gravemente indiziato di violenza sessuale, lesioni personali, sequestro di persona pluriaggravati. Le violenze si sarebbero consumate la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina all'interno di un condominio di Corso Alcide De Gasperi. Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dalla ragazza nei giorni scorsi. Parliamo di cinema in chiusura. Coyote vs Acme è sempre in testa alla classifica del botteghino del weekend, in cui fanno capolino anche alcuni film presentati alla Mostra del Cinema di Venezia appena conclusa. Al secondo posto regge l'Odissea di Christopher Nolan con 755.405 euro. Terzo, Paw Patrol, Missione Dinosauri, con 713.088 euro in 5 giorni. Al quarto posto irrompe il documentario sulla reunion degli Oasis, Don't Look Back in Anger, presentato a Venezia, totalizzato in 4 giorni 503.110 euro e 36.051 spettatori. Il totale degli incassi al botteghino di questo fine settimana monta a 5.504.757 euro, più 9% rispetto al weekend precedente. Ed è tutto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:01.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 16 Napoli-Canosa, code per lavori tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Rallentamenti sul raccordo Salerno-Avellino per un veicolo in panne nei pressi di Montoro in direzione di Avellino. Ed è intenso il traffico nell'interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. A Napoli in tangenziale ci sono code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Coda a tratti per traffico anche sulla Napoli-Salerno tra Napoli Centro via Marina e l'autosole in direzione di Salerno. Lavori di notte sulla 30 a Caserta Salerno tra le 22 e le 2, chiusa l'immissione sul raccordo Salerno-Avellino per chi da Caserta deve proseguire verso Avellino, mentre dall'1 alle 6 del mattino sul raccordo Salerno-Avellino chiusa l'immissione sulla 30 per chi da Avellino deve proseguire verso Caserta. Lavori di notte anche sulla 1 Roma-Napoli tra le 22 e le 6, chiusura tra Capodichino e Napoli Centro direzionale verso Napoli. E a Napoli sulla tangenziale tra le 23 e le 6 chiusura del tratto Doganella Secondigliano e tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. La stessa tangenziale sarà chiusa tra le 2 del mattino e le 5 tra zona ospedaliere Camaldoli verso Pozzuoli. E sulla 3 Napoli Pompei Salerno tra le 22 e le 6 chiuso lo svincolo di Angri per uscire dall'autostrada per entrambe le provenienze. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno, poco nuvoloso con ampie schiarite sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento più consistente si formerà nel corso della giornata sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove nelle ore pomeridiane saranno possibili brevi piogge o isolati rovesci. Altrove il tempo resterà asciutto e stabile. Al centro prevarranno sole e condizioni di generale stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso e qualche temporaneo addensamento soprattutto lungo la dorsale appenninica, tempo ampiamente soleggiato anche sulla Sardegna dove non sono attese precipitazioni significative. Al sud la situazione sarà nel complesso buona con ampie schiarite e prevalenza di sole. Maggiore variabilità interesserà però la Sicilia centro-meridionale dove nelle ore centrali e pomeridiane potranno svilupparsi isolati rovesci o temporali, qualche fenomeno occasionale non escluso anche sul settore reggino, mentre sul resto del mezzogiorno il tempo rimarrà stabile. Le temperature si manterranno su valori pienamente tardo estivi con massime generalmente comprese tra 24 e 30 gradi e punte localmente superiori sulle regioni tirreniche e sulla pianura padana. Clima dunque ancora piuttosto caldo per la metà di settembre. I venti saranno prevalentemente settentrionali, deboli o localmente moderati con qualche rinforzo soprattutto sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda i mari prevarranno condizioni da poco mosse a mosse con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Vaticano. Papa Leone cancella i tagli agli stipendi introdotti durante l'emergenza Covid. Tornano pieni anche gli emolumenti dei cardinali. Intelligenza artificiale. La Cina critica gli appelli americani a rallentare lo sviluppo e allarmismo, ma Pechino invita comunque a rafforzare prevenzione e controllo dei rischi. La guerra in Ucraina. L'Unione Europea accusa Mosca dopo l'attacco al treno Kiev a Varsavia. La Callas dice è un tentativo di spaventare l'Occidente. Merz commenta: la pace in Europa è a rischio. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato per

L'uccisione di due rapinatori, respinta la richiesta di differimento della pena. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone cancella le misure di contenimento salariale introdotte durante il pontificato di Francesco. Con un motu proprio vengono ripristinati anche gli stipendi dei cardinali che erano stati ridotti del 10%. I tagli erano stati decisi durante l'emergenza legata alla pandemia di Covid. Nella decisione si spiega che quella fase può ora considerarsi superata, mentre le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano continueranno a lavorare con strumenti diversi per garantire la sostenibilità economica.
2: L'intelligenza artificiale, la Cina critica gli appelli dei grandi protagonisti americani del settore a rallentare lo sviluppo della tecnologia. Pechino definisce allarmismo le prese di posizione di figure come Dario Modei, Sam Altman ed Elon Musk sui rischi legati ad una crescita troppo rapida dell'IA. Secondo il ministero degli esteri cinese, confronto esasperato e competizione rischiano di ostacolare la governanza globale dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, però, il ministro cinese della sicurezza di Stato ha invitato ad accelerare le misure di prevenzione e controllo dei rischi collegati proprio all'intelligenza artificiale.
1: La guerra in Ucraina. L'Unione Europea torna sull'attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. L'alta rappresentante Kaja Kallas parla di un'azione finalizzata a intimidire i paesi occidentali e a scoraggiarli dal continuare a sostenere Kiev. Dovremmo fare esattamente il contrario, afferma la Kallas dal vertice artico di Rovaniemi. Allarme anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che invita a prendere sul serio la minaccia russa e avverte la pace in Europa è a rischio.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto alla sua attività nell'aprile del 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre è pendente l'istanza di grazia. Matteo Salvini esprime dispiacere per la decisione, annuncia che a Pontida sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi destinati alle spese legali del gioielliere.
1: A Napoli, una giovane poco più che maggiorenne avrebbe vissuto per ore un incubo dopo aver incontrato per la prima volta un 26enne conosciuto sui social. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza sarebbe stata sequestrata e violentata in una cantina di Castellammare di Stabia. I due si erano conosciuti su Instagram e avevano poi continuato a parlare su WhatsApp, dove l'uomo le avrebbe raccontato anche vicende personali per conquistare la sua fiducia. La giovane ha denunciato minacce, violenze e percosse. Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri.
2: Andiamo a Vasto per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco. Si avvicina il primo ingresso in una scuola pubblica dalla 16 settembre. Due gemelli dovrebbero frequentare la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta. Finora avevano seguito un percorso di homeschooling. L'inserimento dovrebbe essere graduale e accompagnato dal monitoraggio della neuropsichiatria infantile, con spazi previsti anche per gli incontri con i genitori. La difesa della famiglia intanto ha presentato reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni, chiedendo il rientro dei bambini a casa e la possibilità di proseguire l'istruzione domiciliare.
1: Chiudiamo con lo sport. Daniel Maldini è rimasto senza patente dopo l'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'attaccante del Cagliari è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione, l'auto guidata dal giocatore avrebbe mancato una precedenza urtando un'altra vettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte complessivamente 6 persone. Maldini è stato sottoposto anche a controlli tossicologici in ospedale, risultati però negativi. Il Cagliari ha comunicato che il calciatore tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:04.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No!
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
15: Prima Radio, musica ed informazione.
16: Questa è Prima Radio Digital.

0: ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Ambiente, valori elevati di diossine nell'area dell'incendio di Taverna del Re. I risultati arrivano dal primo ciclo di monitoraggio dell'ARPAC. Napoli, è morta la turista di 24 anni investita da un'auto pirata. La giovane era ricoverata all'ospedale del Mare, avviato l'iter per la donazione degli organi. Torre Annunziata, demolita una delle torri di Palazzo Fienga. Per anni considerato il fortino della Camorra, per il prefetto di Napoli è il simbolo della vittoria dello Stato. Sospeso lo sciopero del personale dei porti di Napoli e Salerno dopo la convocazione di un tavolo con l'autorità portuale. Questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Allarme ambientale nell'area di Taverna del Re, il primo ciclo di monitoraggio effettuato dall'ARPA che dopo l'incendio ha rilevato valori elevati di diossine nella zona interessata dal rogo. Proseguono gli accertamenti dell'agenzia regionale per valutare l'impatto dell'incendio e seguire l'evoluzione della situazione. Tragico epilogo a Napoli per la giovane turista investita da un'auto pirata. La ragazza di 24 anni, originaria di Lecce, è morta dopo il ricovero all'ospedale del Mare. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. È stato avviato l'iter per la donazione degli organi. Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell'investimento. A Torre Nunziata è stata demolita una delle torri di Palazzo Fienga, complesso per anni considerato un fortino della criminalità organizzata. Alle operazioni hanno assistito rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Per il prefetto di Napoli la demolizione rappresenta un segnale concreto della vittoria dello Stato sul potere della camorra. Infine, ai trasporti, è stato sospeso lo sciopero del personale dei porti di Napoli e Salerno. La decisione dei sindacati è arrivata dopo la convocazione di un tavolo da parte dell'autorità di sistema portuale. Il confronto servirà ad affrontare le questioni al centro della vertenza e scongiurare nuovi disagi negli scali campani. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 19:01.
3: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno, poco nuvoloso con ampie schiarite sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento più consistente si formerà nel corso della giornata sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove nelle ore pomeridiane saranno possibili brevi piogge o isolati rovesci. Altrove il tempo resterà asciutto e stabile. Al centro prevarranno sole e condizioni di generale stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso e qualche temporaneo addensamento soprattutto lungo la dorsale appenninica, tempo ampiamente soleggiato anche sulla Sardegna, dove non sono attese precipitazioni significative. Al sud la situazione sarà nel complesso buona con ampie schiarite e prevalenza di sole. Maggiore variabilità interesserà però la Sicilia centro-meridionale, dove nelle ore centrali e pomeridiane potranno svilupparsi isolati rovesci o temporali, qualche fenomeno occasionale non escluso anche sul settore reggino, mentre sul resto del mezzogiorno il tempo rimarrà stabile. Le temperature si manterranno su valori pienamente tardo estivi, con massime generalmente comprese tra 24 e 30 gradi e punte localmente superiori sulle regioni tirreniche e sulla pianura padana. Clima dunque ancora piuttosto caldo per la metà di settembre. I venti saranno prevalentemente settentrionali, deboli o localmente moderati, con qualche rinforzo soprattutto sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali, maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Vaticano. Papa Leone cancella i tagli agli stipendi introdotti durante l'emergenza Covid. Tornano pieni anche gli emolumenti dei cardinali. Intelligenza artificiale. La Cina critica gli appelli americani a rallentare lo sviluppo e allarmismo, ma Pechino invita comunque a rafforzare prevenzione e controllo dei rischi. La guerra in Ucraina. L'Unione Europea accusa Mosca dopo l'attacco al treno Kiev a Varsavia. A Callas dice un tentativo di spaventare l'Occidente. Merz commenta: la pace in Europa è a rischio. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato per uccisione di due rapinatori, respinta la richiesta di differimento della pena. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone cancella le misure di contenimento salariale introdotte durante il pontificato di Francesco. Con un motu proprio vengono ripristinati anche gli stipendi dei cardinali che erano stati ridotti del 10%. I tagli erano stati decisi durante l'emergenza legata alla pandemia di Covid. Nella decisione si spiega che quella fase può ora considerarsi superata, mentre le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano continueranno a lavorare con strumenti diversi per garantire la sostenibilità economica.
2: Intelligenza artificiale, la Cina critica gli appelli dei grandi protagonisti americani del settore a rallentare lo sviluppo della tecnologia. Pechino definisce allarmismo le prese di posizione di figure come Dario Modei, Sam Altman ed Elon Musk sui rischi legati ad una crescita troppo rapida dell'IA. Secondo il ministero degli esteri cinese, confronto esasperato e competizione rischiano di ostacolare la governanza globale dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo però il ministro cinese della sicurezza di Stato ha invitato ad accelerare le misure di prevenzione e controllo dei rischi collegati proprio all'intelligenza artificiale.
1: La guerra in Ucraina, l'Unione Europea torna sull'attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. L'alta rappresentante Kaja Kallas parla di un'azione finalizzata a intimidire i paesi occidentali e a scoraggiarli dal continuare a sostenere Kiev. Dovremmo fare esattamente il contrario, afferma la Kallas dal vertice artico di Rovaniemi. Allarme anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che invita a prendere sul serio la minaccia russa e avverte la pace in Europa è a rischio.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto alla sua attività nell'aprile del 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre è pendente l'istanza di grazia. Matteo Salvini esprime dispiacere per la decisione e annuncia che a Pontida sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi destinati alle spese legali del gioielliere.
1: A Napoli, una giovane poco più che maggiorenne avrebbe vissuto per ore un incubo dopo aver incontrato per la prima volta un 26enne conosciuto sui social. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza sarebbe stata sequestrata e violentata in una cantina di Castellammare di Stabia. I due si erano conosciuti su Instagram e avevano poi continuato a parlare su WhatsApp, dove l'uomo le avrebbe raccontato anche vicende personali per conquistare la sua fiducia. La giovane ha denunciato minacce, violenze e percosse. Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri.
2: Andiamo a Vasto per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco. Si avvicina il primo ingresso in una scuola pubblica dalla 16 settembre. Due gemelli dovrebbero frequentare la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta. Finora avevano seguito un percorso di homeschooling. L'inserimento dovrebbe essere graduale e accompagnato dal monitoraggio della neuropsichiatria infantile, con spazi previsti anche per gli incontri con i genitori. La difesa della famiglia intanto ha presentato reclamo contro il provvedimento dal Tribunale per i minorenni, chiedendo il rientro dei bambini a casa e la possibilità di proseguire l'istruzione domiciliare.
1: Chiudiamo con lo sport. Daniel Maldini è rimasto senza patente dopo l'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'attaccante del Cagliari è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione, l'auto guidata dal giocatore avrebbe mancato una precedenza urtando un'altra vettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte complessivamente 6 persone. Maldini è stato sottoposto anche a controlli tossicologici in ospedale, risultati però negativi. Il Cagliari ha comunicato che il calciatore tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Campania. Qualche problema nell'Interland napoletano sulla circonvallazione esterna, dove per un incidente ci sono code all'altezza di Casa Vatore in direzione di Giuliano. A Napoli in tangenziale code per traffico tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Lavori di notte sulla 30 Caserta Salerno tra le 22 e le 2, chiusa l'emissione sul raccordo Salerno-Avellino per chi da Caserta deve proseguire verso Avellino. Mentre dall'1 alle 6 sul raccordo Salerno-Avellino chiusa l'emissione sulla 30 per chi da Avellino deve proseguire verso Caserta. Lavori di notte anche sulla 1 Roma-Napoli tra le 22 e 6, chiusura tra Capo di Chino e Napoli Centro in direzione di Napoli. E a Napoli sulla tangenziale tra le 23 e 6, chiusura del tratto Doganella-Secondigliano e Arco Felice-Agnano in direzione di Capo di Chino. La stessa tangenziale sarà chiusa tra le 2 del mattino e le 5 tra zona ospedaliere Camaldoli verso Pozzuoli. E sulla 3 Napoli-Salerno tra le 22 e 6, chiuso lo svincolo di Angri per uscire dalla autostrada per entrambe le provenienze. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con ampie schiarite sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento più consistente si formerà nel corso della giornata sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove nelle ore pomeridiane saranno possibili brevi piogge o isolati rovesci. Altrove il tempo resterà asciutto e stabile. Al centro prevarranno sole e condizioni di generale stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso e qualche temporaneo addensamento soprattutto lungo la dorsale appenninica, tempo ampiamente soleggiato anche sulla Sardegna, dove non sono attese precipitazioni significative. Al sud la situazione sarà nel complesso buona con ampie schiarite e prevalenza di sole. Maggiore variabilità interesserà però la Sicilia centro-meridionale, dove nelle ore centrali e pomeridiane potranno svilupparsi isolati rovesci o temporali, qualche fenomeno occasionale non escluso anche sul settore reggino, mentre sul resto del mezzogiorno il tempo rimarrà stabile. Le temperature si manterranno su valori pienamente tardo estivi con massime generalmente comprese tra 24 e 30 gradi e punte localmente superiori sulle regioni tirreniche e sulla pianura padana. Clima dunque ancora piuttosto caldo per la metà di settembre. Venti saranno prevalentemente settentrionali, deboli o localmente moderati con qualche rinforzo soprattutto sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda i mari prevarranno condizioni da poco mosse a mosse con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali, maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: detto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata, e il suono poi, vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Allarme ambientale nell'area di Taverna del Re, il primo ciclo di monitoraggio effettuato dall'ARPA che dopo l'incendio ha rilevato valori elevati di diossine nella zona interessata dal rogo. Proseguono gli accertamenti dell'agenzia regionale per valutare l'impatto dell'incendio e seguire l'evoluzione della situazione. Tragico epilogo a Napoli per la giovane turista investita da un'auto pirata. La ragazza di 24 anni, originaria di Lecce, è morta dopo il ricovero all'ospedale del Mare. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. È stato avviato l'iter per la donazione degli organi. Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell'investimento. A Torre Nunziata è stata demolita una delle torri di Palazzo Fienga, complesso per anni considerato un fortino della criminalità organizzata. Alle operazioni hanno assistito rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Per il prefetto di Napoli la demolizione rappresenta un segnale concreto della vittoria dello Stato sul potere della camorra. Infine, ai trasporti, è stato sospeso lo sciopero del personale dei porti di Napoli e Salerno. La decisione dei sindacati è arrivata dopo la convocazione di un tavolo da parte dell'autorità di sistema portuale. Il confronto servirà ad affrontare le questioni al centro della vertenza e scongiurare nuovi disagi negli scali campani. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
4: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Prima Radio, musica ed informazione.
15: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Teo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno, poco nuvoloso con ampie schiarite sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento più consistente si formerà nel corso della giornata sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove nelle ore pomeridiane saranno possibili brevi piogge o isolati rovesci. Altrove il tempo resterà asciutto e stabile. Al centro prevarranno sole e condizioni di generale stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso e qualche temporaneo addensamento soprattutto lungo la dorsale appenninica, tempo ampiamente soleggiato anche sulla Sardegna, dove non sono attese precipitazioni significative. Al sud la situazione sarà nel complesso buona con ampie schiarite e prevalenza di sole. Maggiore variabilità interesserà però la Sicilia centro-meridionale, dove nelle ore centrali e pomeridiane potranno svilupparsi isolati rovesci o temporali, qualche fenomeno occasionale non escluso anche sul settore reggino, mentre sul resto del mezzogiorno il tempo rimarrà stabile. Le temperature si manterranno su valori pienamente tardo estivi, con massime generalmente comprese tra 24 e 30 gradi e punte localmente superiori sulle regioni tirreniche e sulla pianura padana. Clima dunque ancora piuttosto caldo per la metà di settembre. I venti saranno prevalentemente settentrionali, deboli o localmente moderati, con qualche rinforzo soprattutto sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali, maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: E dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: È mezzanotte e un minuto.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.